0: faccia più fiera, più fiera, ma ne fa paesa.
1: Non ti amo, somiglia a me, buone pai.
0: Ora che pagate se non vada a fare caia.
1: Non ti amo, somiglia a me, buone pai.
0: Se mi chiede che non vada a finire caia.
1: Non ti amo.